Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Kolega Sirai, dire ma che musica è tra una musica, si clama rinia, con il titolo Veneno. Musica Veneno, lo rita bene, tu cosa non lo limino, tu non lo resti nuovo, basta ne bene, ma che cuore di da un harehella. E una fatta di dire.

Adili. Se hanno in dalla rua banghirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comsel, telefone gratuita entro numero Telkomsel sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Obrigado a banana. Obrigado a Ramos. Obrigado a Maria. Obrigado a Belo. Obrigado a Boni Santana. Obrigado a Veterano Siroto.
1: Ya, kita nampak musik ya, terus terserta. E turmai ta continua a cercare fatto mensaggi italiana fighting che usi arga santos di bona man tu della la guida mai ami macarone la mauni alian maun maun sis maun joni azio alex no ruben no mosba famila bot le rema siro hotu wow kalan die mi hotu bona iti ne bedia ga life familia le rema siro te spera kata sabda vele e tirfal mai te bona ma mar o in fresco e le e an ma un fresco si vale ne be an ma un triste lo san ma ma un triste la li ma triste ma sera ma un sira tene ga le pasta tene E ne vedo il film mai tanto continua a cercare una fatta messaggio in ballo italiano fatta in e cala in dene e se se ne mani ta go check talk fali lai e tu il film mai cala in dia quando mamma fie lino che non mos ba meta no non mos ba meli ma un paola na ma amareco da una compagna la e australia na ba servizio dia cuidaro andi dia cuidaro mosa suak ne e hi suak meik ne Ga bela ulung ni kuidar bela ulung ni nomas lifa ita musia mama pai Anton Guzmau nomas ban mama manto nomas ba Iza bonaiti